0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Sono

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Se sentite questa sigletta significa allora Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, bentrovati anche in questo martedì. La nostra oretta dedicata ai grandi successi della musica anni 80 e 90 inizia con Say When, Save Me, a seguire The Braids, Bohemian Rhapsody e Scotch, Mirage.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio. The

0: Gemini Dance Machine.
1: L'appuntamento con la Gemini Dance Machine, presentissimo anche in questo martedì. Ciao a tutti da Stefano Riva. Prossimo blocco incomincia con una bella new entry, The Connells, 7475, brano del 1993 che richiama gli anni di nascita di alcune

0: Germany. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
3: La Dance Machine su Radio Gemini continua in questo martedì con Shannon, Let the Music Play, poi Ultra, Say It Once e Sheila E. e Love Bizarre.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli

0: Dance Machine.
1: Che belle selezioni che ci stiamo ascoltando qui su Radio Gemini con la Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, ancora buon martedì e continuiamo con la nostra scaletta. Vacuum, I Breathe apre il penultimo blocco di oggi, poi Silver Pozzoli, Around My Dream e Venga Boys, We Are Going to Ibiza.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Dance Machine.
1: Ultimi brani da ascoltarci per quanto riguarda questo bel martedì passato insieme nella Dance Machine di Radio Gemini. È tempo di Simple Minds in Love Song, poi Will Smith Miami e Simply Red Money's Too Tight to Mention.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: I Simply Red chiudono questa grande puntata di oggi, ricca di successi. È davvero tutto da Stefano Riva, appuntamento che ritorna domani alla solita ora. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Spot.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Gemini. Gemini One, the big one.
6: Weekend mode.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Spot.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
0: Radio Gemini, the dance station all over the world.
5: Amore, sei in ritardo!
6: No, sei in punto!
5: Io sì, ma tu no, sei in ritardo!
6: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto!
5: Sei in punto!
7: La tua radio sveglia.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6:36.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
0: Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Check.
3: Sono le 7:02.
4: Spot.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
7: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Gemini.
10: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese, stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi confermiamo poi che a causa di lavori è chiuso l'allacciamento tra la 4 e la tangenziale di Mestre, barriera di Venezia Est, per chi proviene da Trieste ed è diretto verso la tangenziale di Mestre e le località servite come Aeroporto, Mestre e Marghera. Inoltre dalle ore 22 di questa sera alle 5 di domani sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso per lavori il tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix. Gemini Mix. Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix. Solo su Radio Gemini One.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
2: Allora, che c'è?
3: Abbiamo ricominciato con i lampioni.
2: I lampioni, spento. Ah, ecco, allora, buongiorno Geminiani. Buongiorno Geminiani, io partirei subito con la prima polemica della mattina. Basta con queste macchinette del caffè.

0: Caro Cech, buongiorno ai nostri geminiani già presenti, operativi, come Sandro dalla provincia di Udine. Diamo un saluto ad Andrea direttamente dall'edicola, che ci augura una bellissima giornata. Sì. Poi facciamo un saluto anche a Luca, che ci presenta Celestina 3, che è la nuova auto di casa, sempre celeste rigorosamente, perché certo, abbiamo capito che a Luca piace. Gli ho chiesto se il clacson è buono, ma mi sembra, se già stamattina è passato con Celestina 3,
1: che si senta bene. Volevo avvisarti, perché ieri non c'eri,
0: no,
1: che il Sandro e Cinzia sono diventati nonni.
0: Ho visto un fiocco azzurro, ma non capivo.
1: Sono diventati nonni.
0: Bene, sappiamo il nome?
1: Sì, ma non me lo ricordo adesso.
0: Va bene, poi andiamo a vedere, che io sono curiosa, perché con i nomi mi piace sempre andare a sbirciare. Salutiamo Luca, buongiorno.
1: Ciao Luca.
0: Ma abbiamo bisogno di una pacchettina sulla spalla noi.
2: Buongiorno!
1: Eccolo.
2: Martedì 13 ottobre 2026, San Edoardo Re. E ricordate, come diceva mio amico Arthur Schopenhauer, ogni giorno è una piccola vita. Ciao!
0: Va bene. Ah, amici importanti il nostro Mattia.
1: Sì, molto, molto, molto, molto, molto. Incominciamo questa giornata con un po' di New Wave, perché sono iniziati così loro, praticamente. Gli Spandau Ballet, noi che li vediamo un po' quegli antagonisti di Duran Duran.

0: DJ Bobo, se mettiamo anche DJ Francesco, abbiamo fatto festa.
1: Porta in alto la mano.
0: Abbiamo fatto tombola.
1: Facciamo il festone qua in radio, ragazzi. Beh.
0: Allora, giro saluti. Saluto anche il mio amico Marco, che ci dà già il buongiorno. Poi c'è Guido, il Triestin. Buongiorno. Salutiamo anche Barbara, la Fabi. Buona giornata. Poi diamo il buongiorno anche ad Enrico e fa... Ma non è ancora venerdì, vero? No, siamo solo a martedì, purtroppo, Enrico. E invece, con piacere, ritroviamo anche Oma dalla provincia di Padova, che ci dà il buongiorno e ne approfitta per salutare anche le sue donne, Lisa, Sharon e Shade, che si stanno preparando. Ciao ragazzi, buona giornata anche a voi.
1: Ecco, allora, pronti adesso a ballare di nuovo, perché arriva...

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: del mattino ci sono i giardinieri comunali che stanno sistemando la rotonda qua fuori.
1: Perché adesso fa fresco, no?
0: Sì.
1: Se c'era troppo caldo non si poteva.
0: Ecco, adesso ho capito. Vabbè.
1: Che c'è niente per strada, non c'è traffico, no?
0: Assolutamente, guarda.
1: Mi sembra il momento
0: non
1: migliore.
0: Non l'invidio proprio, con lo smog
1: io.
0: E tutto, vabbè.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, mattina la minima più bassa del mese, con 8 gradi in molte località della pianura. Temperature che nel corso della mattinata saliranno grazie al sole dominante fino a toccare i 20-21 gradi. Settimana che, come annunciato, porterà ancora stabilità atmosferica con delle giornate piene di sole. L'alta pressione riprende quota, quindi il bel tempo reggerà almeno fino al weekend. Tra sabato e domenica un po' di nuvole in più, ma al momento ci sono pochi rischi di pioggia. Certo, siamo ancora martedì, quindi ne abbiamo di strada fino al fine settimana, per cui godiamoci questa primavera in autunno che sicuramente donerà a tutti il buon umore. Buona giornata a tutti, amici.
1: Grazie.

0: le mura di casa in modo tale che
1: casa,
0: rimanga...
1: sì.
0: Poco però,
1: ha tirato sull'umidità.
0: No, quella siamo in Veneto, cara Fabi. L'umidità è una cosa che praticamente fa parte del nostro.
1: Hai acceso la pompa di calore?
0: Sì, un attimino, hai capito così.
1: Okay. Ecco. Perché se no mi preoccupo. Io sono freddolosa, però il check mi batte.
0: Yugma Zekela adesso, questa è Don't Go Lose It Baby su Gemini.

0: 378 6611. Adesso ho visto anche il giardiniere qua fuori che ha le, anche lui ha le cuffie.
1: Beh, certo.
0: Certo, ci dico, ehi, manda WhatsApp, dai, forse.
1: Vi aspettiamo con i vostri saluti su Radio Gemini. A proposito, c'è che prima di scendere a prendere il caffè,
0: sì,
1: anche sui social abbiamo i geminiani belli attivi come sempre anche stamattina, quindi ne approfitterei per fare un saluto a Giovanna, a Federico, poi saluto Lorella e anche Deborah.
0: E adesso arriva Bruno Mars con Just the Way.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate.

0: Crunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano per traffico intenso. Per lo stesso motivo code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Rotatoria Milanese e Castellana. Vi informiamo che fino alle ore 24 di sabato 31 ottobre è chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la tangenziale di Mestre, uscita barriera di Venezia Est, in direzione Padova-Milano a causa di lavori. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marghera proseguirà lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile per poi raggiungere la A27 autostrada Venezia-Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

0: You Make Me Feel. Siamo belli carichi dopo essere andati a prenderci un bel caffè di fianco qui
1: adesso
0: dai nostri
1: amici.
0: Adesso
1: ci sarebbe bene un tè. Sai che io prendo anche il tè.
0: Allora, se hai una bottiglia da mezzo litro, la attacchiamo alla macchinetta qua e sicuramente mezzo litro di tè ti esce
1: sì,
0: fuori.
1: Il problema è che magari è un goccino
0: di polverina.
1: Bravo.
0: E il resto è acqua calda, capito?
1: No, grazie, ma no, grazie. Salutiamo anche Silvano. Ciao ragazzi, buongiorno. Buona giornata a tutti i geminiani in ascolto. Buona giornata.

0: Adesso non mi ricordo, cara Fabi, se era 101 o 111 il nome dell'album di Tiziano Ferro, 101 forse, che era il peso che aveva Tiziano Ferro.
1: Quello lo ricordo.
0: Prima della cura imposta dimagrante.
1: Beh, adesso sta molto bene, caspita, a voglia, sì, bravo, sì, si sì, è messo sì, di lena. Ecco. Allora, abbiamo un po' di messaggi vocali, sì, caro Cech.
2: Buongiorno, buongiorno Radio Gemini, buongiorno Fabi, buongiorno Cech, bentornato dalle ferie, ti hanno fatto bene quanto sento perché ti sento bello carichino, bello carichino, qui è il vostro amico Pip che sta andando a lavoro. Io che dire, oggi c'è un timido raggio di sole ma almeno non piove e quindi la

0: È tornato prima il check dalle ferie perché aveva il letto che non era comodissimo.
1: Mamma mia,
2: buongiorno Radio Gemini.
0: Buongiorno.
2: E una buona giornata a tutti. Dai che è martedì oggi.
0: Le lunga.
2: Buona giornata. Ciao Federico da Conserve.
0: Ciao Fede. Poi c'è qualcosa di goloso che viene condiviso da Daniel dopo aver prodotto ste cose dalle 2 a sta parte e si parte per le consegne.
1: Sì, ma Daniel, ti diamo l'indirizzo della radio, visto che devi fare le consegne, che almeno magari qualcosa arriva anche qua. Che dici, Fabi?
0: Io assaggerei tutto.
1: Ecco, punto.
0: No, davvero. Vabbè, ok, andiamo con la musica. Ma che
1: andiamo bello. Con la musica.
0: Ma che buone sono quelle cose lì.
1: Io queste che vedo tutte, anche con la scritta in cioccolato, hai capito?
0: Tutte.
1: Con le righette, mamma
0: tutte,
1: mia,
0: tutte.
1: Buone. Tipo su Radio Gemini, questa è Heart and Soul.

0: Termocantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49 euro. Arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni due prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Gemini.

0: Star, The Buggles su Radio Gemini alle 8.36,
1: è quell'orario lì che ci porta a ricordare qualcosa di importante, anche perché stanno iniziando ad arrivare le prime richieste. Veloce.
0: Dalle 9 alle 10 Gemini Box, le vostre richieste, la vostra voglia di musica al 351 678 6611.
1: Se avete voglia di ascoltare una canzone, magari fare un saluto, una dedica, questo è il momento giusto per prenotare il tutto. Solo messaggi WhatsApp di testo, note vocali. Importante, perché tu eri in ferie, ma io li ho bacchettati tutti e bisogna firmare il messaggio.
0: Firmate il messaggio,
1: anche
0: mi raccomando.
1: Audio.

0: chiamano Binario e questa è Tramete su Radio Gemini.
1: Abbiamo dei messaggi vocali.
2: Buongiorno, volevo dirvi che ascolto una radio bellissima e dovreste ascoltarla, si chiama Radio Gemini. Un bacio, Moni.
1: Moni. Se dava un altro nome.
0: Mamma che voce.
1: Eh sì, wow. Bella. Wow. Molto bella, molto bella.
0: Bella, bella, bella. Ciao Moni. Poi c'è
3: Gemini, eccolo. Buongiorno, martedì brief, eccolo. Weekend extended per me. Si ricomincia.
0: Ma non è giù.
3: Intanto è frescolino e si sta bene. E parto con un buon caffè e una buona brioche. Raga, un abbraccio, buona giornata, buon lavoro. Ciao!
1: Ciao Albi!
0: Ciao Albi! Già giù, no, non è giù, è già ma. È già ma, e volevo ricordare che tra 10 minuti circa ci sarà il Gemini Box, quindi prenotate velocissimi a prenotare la vostra canzone al 351-678-6611.
1: Anche perché prima inviate il vostro messaggio e prima ci sarà per voi la possibilità di ascoltare la vostra richiesta. Un messaggio di testo, una nota vocale via WhatsApp, firmate il tutto.
0: E giro di chitarra! Mamma mia, senti di qua, yes, Over of the Lonely Heart su

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:01.
0: Spot. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99 euro e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia Padova. Dobbiamo segnalare code per traffico sostenuto in direzione Trieste tra Martellago Scorzella e l'innesto con la 27 e in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 27. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso nel tratto compreso tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste e in direzione Padova, code per lo stesso motivo tra Terraglio e Marghera. Sulla 4 Brescia Padova si registra rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Verona Est e Somma Campania in direzione Milano. Ed è tutto per il momento. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot. E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

E così abbiamo accontentato anche Daniel. 9:10, 9:15 siamo perfetti, giusto, sì, per accontentare la richiesta. Abbiamo ancora un bel po' di spazio, mancano oggi le voci dei nostri

0: 1.
1: Ci piace sentire la vostra voce, quindi se volete vi chiedo una canzone, mandare anche un bel messaggio vocale, ci piace, altrimenti continuate pure a scrivere e firmate i vostri saluti e i vostri messaggi. Stiamo per andare in quella di Campo San Piero, caro Check, dove c'è l'amica Elisa che richiede una bella canzone che stiamo per soddisfare, e poi arriverà anche una, abbiamo pescato come sempre delle richieste dell'amica Katia.
0: Bene, Duran Duran con All She What Is e poi Brian

0: Junior che richiede questa canzone oggi all'interno del Gemini Box su Radio Gemini. Siamo pronti per ascoltare anche i Queen, ecco, con Radio Gaga, richiesti da Marco di Marino di Piave. I Queen erano stati richiesti anche da un altro ascoltatore, però mi è arrivato un pelino tardi, quindi se vuole rinviare il messaggio vocale con i vari saluti e un'altra richiesta, noi ci si prova sempre.
1: Se gli piacciono i Queen, va bene anche Radio Gaga, no?
0: Assolutamente sì. Poi invece devo tornare un attimino giù perché c'era un'altra bella canzone richiesta da Emanuela che stiamo per ascoltare.
1: Quindi in sequenza Queen con Radio Gaga e poi Miguel Bosé con Se tu non torni.

0: Family Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno, sono Nicola. Buongiorno Cech, buongiorno Fabi. Nicola da Monza Brianza, direzione Lodi. E volevo ascoltare stamattina il pezzo di Depeche Mode, Enjoy the Silence. E vi ringrazio e buona giornata a tutti e buon lavoro. Ciao.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate.

0: svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: Ringraziamo Michele di Adria per questa richiesta. Salutiamo anche Johnny che passa per il buongiorno. E poi abbiamo una serie di canzoni da accontentare. Adesso c'è anche pochissimo spazio, forse per due altre richieste,
1: quindi
0: ci proviamo.
1: I più veloci al 351 678 6611.
0: Inviate il vostro messaggio, poi ci pensiamo noi. Allora, stiamo per accontentare a proposito anche Daniel, che voleva ascoltare una bella canzone. Sei riuscito a prendere dei biglietti, Daniel? Io sono sempre molto curiosa. Poi a seguire andremo ad accontentare anche Silvano e poi ci sarà la richiesta anche di Alberto.
1: Quindi Oasis, Don't Look Back in Anger, poi Deep Purple con Child in Time e infine Loretta Goggi con

0: Musica Mini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno ragazzi, allora ci provo io con la richiesta. Avrei Woman in Chains dei Tears for Fears per il mio amico Dennis Trevisan. Io sono Piero Bacchera. Ciao!

0: questa canzone, cara Fede. Allora, avete completato tutta la parte dedicata al Gemini Box, anzi purtroppo mi è rimasto fuori Max.
1: Max porta pazienza,
0: deve svegliarsi prima,
1: capito, fa le ore piccole, poi
0: vabbè che lavora, povero,
1: vabbè, fa colazione a quest'ora, dico io, cioè.
0: Ecco, certo. Poi c'era questo messaggio vocale per una richiesta dei Queen, però non mi hanno dato altre insomma richieste, Fabio, quindi sarà per domani magari, se vuoi riprovare.
1: Certo.
0: Per quanto riguarda le ultime richieste, stiamo per accontentare Luca, che mi sembra di capire è in piazza del Grano a Treviso con la musica a palla, c'è il mercato, bravo.
1: Alza il volume, perché Luca,
0: stiamo per accontentarti. Poi c'è una canzone molto bella che ha richiesto Alex, e così ci salutiamo.
1: E ci salutiamo con Iri Gaina, Vamos a la Playa, Randy Crawford con Wishing on a Star, e poi
0: torniamo,
1: ci sarà
0: domani.
1: Domani.
0: Certo.
1: E ci sarà, senti qua come fa,
0: e lui,
1: DJ Sansone.
0: Da non perdere poi tutti gli altri appuntamenti che Radio Gemini vi propone. Dalla Fabi
1: e dal

0: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Gemini. Radio Gemini 1. This is the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Venezia-Trieste. Si rallenta per traffico sostenuto tra l'innesto con la 28 e Sastino di Livenza in direzione Venezia. Andiamo poi sulla 4 Brescia-Padova. Ricordatevi che dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina per lavori l'autostrada verrà chiusa nel tratto compreso tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia. Nei medesimi orari a Verona Sud verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Verona Est chiuse le entrate in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi per il prossimo appuntamento. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car, Two Vibes.

0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi su

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Spot.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€ e due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un cascaio.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. In direzione Milano si verificano code per traffico intenso tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Ricordatevi poi che fino alle ore 24 di sabato 31 ottobre è chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada 4 e la tangenziale di Mestre, l'uscita barriera di Venezia Est, in direzione Padova-Milano per lavori. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marghera proseguirà lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile, raggiungere poi la 27 autostrada Venezia-Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Con questo è tutto, ricordatevi che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Spot. Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, tala tenere.

0: Fast Web presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fast Web è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Gemini.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.
0: Dal 1976, Tavares, Don't Take Away the Music.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e 3 minuti.
2: Spot.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia Padova. A causa del traffico intenso si procede in coda in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la 13. Ci spostiamo poi sulla 4 Brescia Padova. Vi ricordo che dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina per lavori verrà chiuso completamente il tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia. Nei medesimi orari a Verona Sud verranno chiuse le entrate in direzione Venezia, a Verona Est chiuse le entrate in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini One, siamo tornati.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: faranno ascoltare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Gemini.
0: Radio Gemini.
1: Spot. Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net.
0: Gemini One, The Big One.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, this is the big one.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Venezia-Trieste. Si verificano code per traffico intenso tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Vi ricordiamo poi che fino alle ore 24 di sabato 31 ottobre è chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada 4 e la tangenziale di Mestre, l'uscita della barriera di Venezia-Est in direzione Padova-Milano per lavori. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marghera proseguirà lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile per poi raggiungere la 27, l'autostrada Venezia-Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drum in the club. Dal 1995, Fool's Garden, Lemon Tree.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2007, Robbie Williams.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Germany.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Miranese Castellana in direzione Trieste e poi rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Venezia Padova tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e l'innesso con la 13 in direzione Milano. Sulla 4 Venezia Trieste code per traffico tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
2: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
3: Gemini.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini. Le hit più belle degli anni 90. Suonate una dopo l'altra. A 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: l'energia degli anni 90. Un concentrato di successi suonati a 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.
1: Hey you, don't be silly.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Spot.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€ e con due prodotti Dove ricevi da Travel Size il deodorante spray Advanced Care Original e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, al momento il traffico scorre in modo regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Ricordiamo che fino alle 24 di sabato 31 ottobre è chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano per attività manutentive. Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera prosegue lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27. Da cui può indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

2 a mezzanotte il weekend ha un altro ritmo. Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini. Revolution.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
2: Spot. Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Gemini. Radio Gemini. Gemini One. The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, Radio Gemini One. Siamo tornati. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un rinnovato saluto, il traffico scorre in modo regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Passiamo quindi ad anticiparvi che per lavori la 4 Brescia-Padova chiuderà totalmente nel tratto tra Verona Est e Verona Sud, quindi in entrambe le direzioni, dalle 22 alle 5. Nei medesimi orari a Verona Sud saranno chiuse le entrate in direzione Venezia, a Verona Est le entrate in direzione Milano. Mentre dalle 20 di giovedì 15 e fino alle 20 di domenica 18 ottobre chiuderà completamente l'area di servizio Limenella Ovest. Quest'area si trova tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot.
6: Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca in un'ora al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini, The Big One. Gemini, Revolution.

0: una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90€. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Germany.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Se sentite questa sigletta significa al

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Night Dance Machine.
1: L'appuntamento con la Gemini Dance Machine, presentissimo anche in questo martedì. Ciao a tutti da Stefano Riva. Prossimo blocco incomincia con una bella new entry, The Connells, 7475, brano del 1993 che richiama gli anni di nascita di alcune persone ritratte nel videoclip, costruito con foto di classe prima e dopo molti anni. Proprio quel video, semplice ma potentissimo, contribuisce al successo del brano soprattutto in Europa, molto più che negli Stati Uniti, trasformandolo in una hit generazionale legata alla nostalgia e al tempo che passa. E poi ci ascolteremo anche Sexpress, Theme from Sexpress, e poi The Goo Goo Dolls, Iris.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

Gemini Dance Machine, ingranaggi sonori alla massima potenza.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Gemini.

0: Gemini Dance Machine.
1: La Dance Machine su Radio Gemini continua in questo martedì con Shannon, Let the Music Play, poi Ultra, Say It Once e Sheila E. e Love Bizarre.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Che belle selezioni che ci stiamo ascoltando qui su Radio Gemini con la Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, ancora buon martedì e continuiamo con la nostra scaletta. Vacuum, I Breathe apre il penultimo blocco di oggi, poi Silver Pozzoli, Around My Dream e Venga Boys, We Are Going to Ibiza.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio del

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimi brani da ascoltarci per quanto riguarda questo bel martedì passato insieme nella Dance Machine di Radio Gemini. È tempo di Simple Minds in Love Song, poi Will Smith Miami e Simply Red Money's Too Tight to Mention.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: I Simply Red chiudono questa grande puntata di oggi, ricca di successi. È davvero tutto da Stefano Riva, appuntamento che ritorna domani alla solita ora. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni d'oggi.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Spot.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Germany. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buona serata, ben trovati. Sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana e anche nel tratto tra Terraglio e il bivio per la A27. Traffico regolare lungo i restanti percorsi di competenza. Ricordiamo che a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderà la 4 Brescia-Padova nel tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni, con chiusura dell'entrata di Verona Sud in direzione Venezia e di Verona Est in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Dai che siete benvenuti anche in questo nostro martedì, dove siamo pronti per il nostro

0: Era il 10 luglio del 1987 ed arrivava al cinema uno dei film di guerra più potenti e discussi di sempre. Diretto da Stanley Kubrick, il film raccontava la trasformazione dei giovani soldati durante l'addestramento dei Marines. Ed è proprio per questo che alcune scene furono girate prima di quelle dell'addestramento, per permettere a uno dei protagonisti, Vincent D'Onofrio, di ingrassare oltre 30 kg per il ruolo di Palla di Lardo. Inoltre, il film fu interamente girato in Inghilterra usando una centrale a carbone dismessa per ricreare le rovine invece della città di Hue.
1: Hit Parade Stories.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Hit Parade Stories.
2: Stiamo parlando di grandi film, stiamo parlando di film che hanno fatto la storia e da rivedere anche per me, perché Full Metal Jacket io lo rivedrei molto volentieri. E Arma Letale 2 vi dice niente? Il fascino indimenticabile di Patsy Kensit, mamma mia quanto brava era come cantante e anche come attrice. Era il 7 luglio del 1989 ed arrivava nei cinema americani Arma Letale 2, secondo capitolo della celebre saga action con Mel Gibson. Tra inseguimenti, battute, adrenalina, il film introdusse anche un personaggio rimasto nel cuore dei fan. Era Rika, interpretata appunto da Patsy Kensit. Attrice e cantante britannica, Patsy Kensit era già conosciuta negli anni 80 come volto del gruppo degli Eight Wonder.

0: Cleopatra e...
1: Hit Parade Stories.
2: Stiamo parlando di film cult, devo dire che me li ricordo tutti, quindi sono vecchia, mamma mia se penso che sono passati ad esempio 37 anni per l'arrivo al cinema di Harry ti presento Sally. Il 12 luglio del 1989 infatti usciva nelle sale una delle commedie romantiche più amate di sempre, capace di conquistare intere generazioni con dialoghi brillanti, momenti indimenticabili e poi insomma questa chimica straordinaria tra i due protagonisti. Proprio perché il film esplora la celebre teoria secondo cui uomini e donne non possono essere solo amici perché il sesso si intromette sempre, e devo dire che la scena di sesso è diventata effettivamente famosissima, risultando sicuramente la scena cult dell'intero film. Inoltre nei brevi intermezzi nel film in cui coppie anziane raccontavano come si erano conosciute erano delle storie vere. Infatti il regista intervistato coppie reali e ha poi assunto attori per raccontare le loro testimonianze davanti alle telecamere.
1: Hit Parade Stories
3: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti un po' cosa abbiamo suonato. Senti che sound. Mamma mia, quanti bei successi anche oggi. Via uno dietro l'altro e poi le curiosità dei compleanni in questo 2026. Ai film che hanno fatto sicuramente la storia. E il caso anche di Point Break. Altro cult senza tempo che compie 35 anni. Entrava nelle nostre sale nel 1991 e che proprio ridefinì

0: Bogi. Il film ha saputo unire adrenalina, surf, paracadutismo e un intenso confronto tra dovere e libertà, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di spettatori. Pensate che Keanu Reeves, prima di essere scelto proprio per il ruolo del protagonista, non aveva mai preso in mano una tavola da surf e ha dovuto imparare da zero per le riprese. Inoltre, per la parte del protagonista furono considerati anche Johnny Depp e altri attori, ma il regista volle fortemente Keanu Reeves e qui gli diamo ragione dato il successo avuto. È tutto dalla Vale, concludiamo così anche questo nostro Hit Parade Stories. A domani per altre notizie cult. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Spot.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Gemini.
4: Spot.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49€. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ancora una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Torniamo a parlare della tangenziale di Mestre. In direzione Trieste si verificano rallentamenti sia tra la rotatoria Milanese-Castellana che tra Terraglio e il bivio per la 27. Di nuovo segnaliamo che questa notte dalle 22 alle 5 verrà chiusa la A4 Brescia-Padova nel tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni e chiuderanno di conseguenza le entrate a Verona Sud in direzione Venezia e le entrate a Verona Est in direzione Milano. Mentre dalle 20 di giovedì 15 fino alle 20 di domenica 18 ottobre chiuderà completamente l'area di servizio Limenella Ovest, che si trova tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.
1: Ma

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Spot.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lavori questa notte dalle 22 fino alle 5 di domani mattina sulla A4 Brescia-Padova. Avverrà la chiusura completa del tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Verona Sud saranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Verona Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resta chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la A57 tangenziale di Mestre, con uscita alla barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano per attività di manutenzione. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera, deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: così non sarai mai in ritardo, forse. Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni.
1: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
2: All time hits.
1: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio.

Radio Gemini. The Big One. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One. The Big One.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e 2 minuti. Spot.
2: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso il tratto tra Verona Est e Verona Sud in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: Svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini. La tua macchina del tempo in musica.
2: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
3: All time hits.
2: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

Power Beat, solo su Radio Gemini.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99€ e non perditi le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99€. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Germany. Spot.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
0: Gemini. Gemini One. The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

Gemini Mix. Gemini Mix. I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One, the big one.
0: Radio Gemini One, the big one. Gemini Mix con Andrea Cecchinato.

0: Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora

0: Gemini. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.